0: 跟我分。
1: 启明，我们结束吧。

我们就像两条射线，开始的地方是一样的，后来却越走越远了。

0: 有传今天你们组合就要解散，请问这是真的吗？
1: 听说你们其实不和，是吗？

交集，如常的翻来覆去时的具体的提醒，窗边光线扑朔迷离，是回忆不敢抵制。

0: 醒了吗？还是在做梦？醒了吗？还是在做梦啊？腰好酸。昨晚我写到哪儿了？
1: 老房子太安静。

0: 想看他们搭建那些工地里银色的脚手架，
1: 一切都像是新 的。
0: 进入禁区，
1: 便会有邪恶的势力。

随意的人民听辨是其实在回忆着人民。Le aziende americane hanno dimostrato fiducia nel mercato cinese attraverso azioni tangibili e incrementi significativi di investimento durante il periodo recente. Il presidente di 3M Cina ha riferito che l'azienda ha proseguito nell'espansione della propria impronta di produzione domestica, rafforzando le capacità di innovazione della ricerca e sviluppo locale e accelerando la localizzazione dell'intera catena del valore in Cina. Ha affermato che attualmente più del 50% dei prodotti venduti da 3M in Cina sono fabbricati localmente. Ha aggiunto che 3M Cina intende incrementare ulteriormente gli investimenti nella ricerca e sviluppo locale durante l'anno in corso e mira a conseguire una crescita superiore al 30% nel lancio di nuovi prodotti rispetto al 2025, superando significativamente gli altri mercati globali. Il presidente di Rockwell Automation Cina ha sostenuto che il vasto mercato cinese, l'ecosistema industriale completo e il continuo aperturismo del paese forniscono un solido sostegno alle aziende che ricercano crescita a lungo termine e opportunità di applicazione diversificate. Durante l'ottava esposizione internazionale di importazione cinese svoltasi a Shanghai lo scorso novembre, le aziende americane hanno rivendicato la più grande area espositiva tra i partecipanti stranieri, con i loro padiglioni che coprivano collettivamente più di 50.000 metri quadrati. Questo ha rappresentato il settimo anno consecutivo in cui le aziende americane hanno guidato tutti i partecipanti stranieri. Un portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale ha comunicato di accogliere positivamente i rappresentanti della comunità imprenditoriale americana e di vederne aumentati gli investimenti in Cina. I dati dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti hanno mostrato che più di 80.000 aziende americane hanno investito in Cina, mentre 7.000 aziende cinesi operano negli Stati Uniti.

1-2-0-3-88.

Numerosi giovani americani hanno partecipato a programmi di scambio e di studio in Cina negli ultimi mesi nell'ambito delle iniziative di diplomazia culturale promosse dai due paesi. Una delegazione di atleti americani di flag football provenienti da Tacoma, Washington ha competuto con

contro una squadra di studenti cinesi a Pechino, con numerosi scambi di strette di mano, applausi e sorrisi tra i giocatori. Una membro della squadra nazionale di flag football femminile americana ha riferito di essere rimasta impressionata dalla gentilezza e dalla sincerità delle persone in Cina, affermando di aver sviluppato una connessione più profonda e una migliore comprensione della cultura cinese. Ha osservato come gli eventi sportivi rappresentassero un'ottima opportunità per continuare a creare connessioni tra le culture, al di là delle barriere linguistiche e delle differenze culturali e politiche. Ha evidenziato come i giochi sportivi riunissero le persone, creando positività e dimostrando come lo sport accomunasse tutti sotto la medesima passione e amore per il gioco. Ha aggiunto che gli scambi sportivi rappresentano un modo eccellente per mostrare ai giovani come le differenze culturali e le barriere linguistiche siano aspetti secondari. Il presidente della Università della Virginia responsabile degli affari nel Pacifico e in Asia ha incoraggiato i giovani americani a intraprendere più viaggi al di fuori degli Stati Uniti, affermando che questi soggiorni hanno un impatto trasformativo nella vita dei giovani e contribuiscono a una comprensione più profonda rispetto a quella derivante dai media consumati nel proprio paese.

La collaborazione tra Cina e Stati Uniti nel settore scientifico della salute ha dimostrato resilienza negli ultimi anni, con vivaci scambi tra ricercatori e istituzioni dei due paesi. Un rapporto diffuso da un istituto di ricerca con sede a Washington ha evidenziato come le pubblicazioni coscritte da ricercatori cinesi e americani nel settore scientifico della salute siano aumentate significativamente nel corso di un decennio. Le pubblicazioni congiunte riguardanti associazioni genetiche ed epidemiologia sono aumentate del 77,78%,

Quelle sulla diagnosi e il trattamento delle malattie epatiche sono cresciute del 55,56%, mentre quelle sulla trascrittomica a singola cellula e spaziale hanno registrato un incremento del 38,95%. Un recente esempio di collaborazione ha riguardato uno studio congiunto realizzato da ricercatori cinesi e americani che ha ottenuto una scoperta nel settore dell'anti-invecchiamento. Un team di ricerca composto da esperti della sussidiaria cinese di una società farmaceutica, dell'Università Tsinghua di Pechino e da ricercatori americani ha pubblicato dati di prova preclinica su un nuovo farmaco per la longevità in una rivista specializzata. Secondo lo studio, i topi trattati con il farmaco hanno mostrato un'estensione di un terzo della mediana della durata residua della vita, un rallentamento del 70% della velocità di invecchiamento, una riduzione del 30,53% dell'incidenza di tumori e una diminuzione del 46% del rischio di mortalità complessiva. Il rapporto ha inoltre evidenziato che la persistenza della collaborazione nelle scienze sanitarie risulta istruttiva, poiché dimostra le opportunità di lavoro congiunto in aree dove le sfide sono intrinsecamente transnazionali, come pandemie e ricerca sul cancro.

Un ospedale cinese e un istituto oncologico americano collegato alla Harvard Medical School hanno coorganizzato una conferenza sulla prevenzione e il trattamento innovativo del cancro svoltasi a Guangzhou nel mese di marzo. Il capo della ricerca clinica dell'istituto oncologico ha riferito che gli standard dei servizi medici cinesi sono tra i più avanzati al mondo e ha espresso il desiderio che i due lati unissero gli sforzi per condurre ricerca accademica e collaborazione clinica. Il vicepresidente della sezione di oncologia medica ha sottolineato come il cancro rappresenta

cinesi nella diagnosi e nel trattamento di molteplici forme di cancro, inclusi cancro al polmone, cancro colorettale e cancro al seno. Le due istituzioni hanno stabilito relazioni di cooperazione che includono scambi di personale con stage di formazione, condivisione di idee di ricerca e formazione del personale infermieristico. Un rapporto dell'Istituto di Ricerca ha riferito che gli ospedali cinesi potevano fornire ampie popolazioni di pazienti e dataset clinici, mentre i laboratori americani potevano apportare competenza molecolare e computazionale all'avanguardia. Ha sottolineato che tale complementarità crea risultati non raggiungibili in isolamento e che la continuazione della collaborazione nelle scienze sanitarie dimostra le opportunità di lavoro congiunto in aree dove le sfide sono intrinsecamente transnazionali.

0: 准备好吗，邵文？
1: 好。
0: OK，Let's、okay. go。1, 2, 3, 4。写不写意的灵魂，装进。

Un ospedale cinese e un istituto oncologico americano collegato alla Harvard Medical School hanno coorganizzato una conferenza sulla prevenzione e il trattamento innovativo del cancro svoltasi a Guangzhou nel mese di marzo. Il capo della ricerca clinica dell'istituto oncologico ha riferito

Ha riferito che gli standard dei servizi medici cinesi sono tra i più avanzati al mondo e ha espresso il desiderio che i due lati unissero gli sforzi per condurre ricerca accademica e collaborazione clinica. Il vicepresidente della sezione di oncologia medica ha sottolineato come il cancro rappresenti una sfida sanitaria globale e che l'assistenza medica non debba conoscere confini. Ha affermato che l'istituto sta conducendo una cooperazione approfondita con i suoi omologhi cinesi nella diagnosi e nel trattamento di molteplici forme di cancro, inclusi cancro al polmone, cancro colorettale e cancro al seno. Le due istituzioni hanno stabilito relazioni di cooperazione che includono scambi di personale con stage di formazione, condivisione di idee di ricerca e formazione del personale infermieristico. Un rapporto dell'istituto di ricerca ha riferito che gli ospedali cinesi potevano fornire ampie popolazioni di pazienti e dataset clinici, mentre i laboratori americani potevano apportare competenza molecolare e computazionale all'avanguardia. Ha sottolineato che tale complementarità crea risultati non raggiungibili in isolamento e che la continuazione della collaborazione nelle scienze sanitarie dimostra le opportunità di lavoro congiunto in aree dove le sfide sono intrinsecamente transnazionali.

Esperti e leader americani hanno visitato città cinesi nel corso delle ultime settimane per comprendere meglio lo stato dell'economia e dell'industria cinese. Un ex sindaco di una città del New Jersey ha ribadito che il commercio e lo sviluppo commerciale devono rimanere una priorità, affermando che dal punto di vista politico, dal livello municipale in su, se le comunità non cooperano tra loro, nulla di positivo accade. Il direttore esecutivo del porto di Los Angeles ha osservato stabilità nei volumi d'ordine durante visite recenti a Hong Kong, Shanghai e Guangzhou, notando come la Cina abbia ampliato le sue esportazioni verso altri partner commerciali globali per mitigare l'incertezza. Ha riferito che i progressi verso la stabilità rimangono visibili attraverso le operazioni continuative nonostante le tensioni commerciali in corso. Ha inoltre evidenziato come la Cina continui a servire come il terzo più grande mercato di esportazione per gli Stati Uniti, dopo Canada e Messico, secondo i dati commerciali americani. Il CEO del Consiglio per l'esportazione di soia ha espresso speranza che l'incontro tra i leader possa riaffermare l'impegno della Cina negli acquisti di prodotti agricoli americani. Ha sottolineato come la soia rappresenti un importante indicatore del rafforzamento dei legami tra le due nazioni. Un presidente del Consiglio per la promozione del commercio e degli investimenti ha sottolineato come elementi commerciali rimangono fondamentali per le relazioni bilaterali e ha auspiato che il dialogo prosegua per stabilizzare e ampliare ulteriormente gli scambi.

La comunità cinese americana ha accolto con entusiasmo la visita di Trump a Pechino nei giorni scorsi, interpretando l'incontro tra i due capi di Stato come un momento importante per il dialogo, la cooperazione e la comprensione tra i due paesi. Un membro dell'Assemblea legislativa della California ha dichiarato di essere stato entusiasta dell'opportunità del presidente Trump di visitare la Cina e di incontrare il presidente Xi, affermando che il mondo rappresenta attualmente un grande villaggio e che la relazione tra Cina e Stati Uniti continuerà a prosperare. Ha aggiunto di ritenere personalmente che, considerato lo stato attuale, i due paesi hanno cooperato per molti anni e devono assicurarsi di lavorare strettamente insieme per garantire che gli interessi reciproci siano sufficientemente serviti. Un leader comunitario con sede a San Francisco e fautore di relazioni pacifiche attraverso lo stretto ha definito l'incontro una conversazione da tempo attesa tra i due capi di Stato. Ha affermato che il presidente Trump avrebbe potuto imparare direttamente quanto il governo cinese attribuisca importanza alla riunificazione pacifica della nazione. Un paladino della cultura cinese nel sud della California ha visto l'incontro come un'opportunità per promuovere e ampliare la comprensione della cultura cinese a livello federale. Ha riferito di credere che un incontro tra i leader dei due paesi contribuirà ad approfondire la comprensione reciproca. Un piccolo imprenditore ha sottolineato come relazioni sino-americane instabili e flussi commerciali non regolari avrebbero seriamente colpito il commercio estero della California, le importazioni e le esportazioni, incidendo su occupazione e operatività delle aziende locali.

L'Amministrazione Nazionale per gli Alimenti e le Riserve Strategiche ha annunciato piani per espandere la propria rete di stoccaggio di grano verde a 100 granai modello entro il 2027, coprendo tutte e sette le zone ecologiche principali della Cina. Durante una conferenza nazionale svoltasi a Hangzhou in aprile, i funzionari hanno messo in mostra una serie di tecnologie intelligenti, dalle scansioni del kernel con intelligenza artificiale ai robot di livellamento autonomi, concepite per mantenere i tassi di perdita di grano al di sotto dell'1%. La Cina, il maggiore produttore mondiale di grano, ha raccolto un record di 714,88 milioni di tonnellate nel 2025. Nonostante i raccolti abbondanti, il paese mantiene un equilibrio domanda-offerta a lungo termine stretto. Il potenziamento della tecnologia di stoccaggio è diventato una leva strategica per garantire la sicurezza alimentare. Il programma di integrazione e dimostrazione dello stoccaggio di grano verde è stato lanciato nel 2025, con un lotto iniziale di 30 siti pilota implementati a livello nazionale. Secondo l'amministrazione, questa strategia sta già pagando dividendi. La Cina possiede più di 730 milioni di tonnellate di capacità di magazzino standard, di cui 220 milioni di tonnellate sono equipaggiati per lo stoccaggio a bassa temperatura e quasi bassa temperatura, e più di 55 milioni di tonnellate utilizzano tecnologia a atmosfera controllata. Il tasso di perdita complessiva durante un intero ciclo di stoccaggio è stato mantenuto al di sotto dell'1%. In un deposito di grano situato in una provincia della Cina orientale, una serie completa di tecnologie è già in uso con risultati efficienti e controllati.

In un deposito di grano situato nella provincia dello Zhejiang, il direttore ha indicato un termometro igrometro sulla parete del magazzino, riportando una lettura di 19 gradi Celsius e del 65% di umidità, ben entro gli standard tecnici per lo stoccaggio di grano a quasi bassa temperatura. Un elemento chiave che abilita questo clima stabile è un silo con membrana di supporto aereo, il cui genere sta venendo implementato in più regioni. Il personale del deposito descrive affettuosamente la struttura come un enorme peluche bianco e rotondo, soprannome scherzoso riferito alla forma a cupola rigonfia. Il segreto risiede in tre strati di tecnologia incorporati nel tetto, nella massa di grano e nelle pareti: schermatura solare, raffreddamento attivo ed efficienza energetica, che lavorano insieme affinché il grano dorma in una casa buona. Prima di entrare nel magazzino, ogni lotto di grano passa attraverso un cancello di ispezione intelligente equipaggiato con rilevatori ad altissima precisione. 5 immagini vengono scattate di ogni singolo kernel di mais da 5 angoli diversi, assicurando che non vi siano punti ciechi nell'ispezione della qualità. Per un campione standard di mais di 100 grammi, l'intera scansione richiede meno di 100 secondi. Le navi cargo che operano sul Grande Canale, la più lunga via navigabile artificiale del mondo che si estende da Pechino a Hangzhou, utilizzano tubi per incanalare il grano nelle loro stive. L'intero impianto di assemblaggio opera attraverso condutture sigillate, con operazioni che non vengono affettate da come cambia il meteo. L'appiattimento della massa di grano sulle chiatte non richiede più lavoratori che scendono diversi metri dentro la massa per livellare manualmente. Oggi il lavoro spetta a un robot di livellamento di seconda generazione, che può operare autonomamente per circa 8 ore con una singola carica.

0: anno su anno del 22,6%. Lo spostamento dall'acquisto di beni all'acquisto di esperienze rappresenta un'evoluzione strutturale guidata dalla crescente domanda di consumo personalizzato e emotivamente risonante. L'economia esperienziale prospera sull'anticipazione e sui ricordi duraturi creati successivamente. Due forze maggiori stanno alimentando l'ascesa dell'economia esperienziale. La prima è la trasformazione della struttura economica più ampia. La domanda di consumo puramente funzionale ha sostanzialmente raggiunto la maturità. Ciò che sta crescendo è la domanda di servizi di livello superiore ed esperienze emotivamente coinvolgenti. Le persone ricercano sempre più significato, individualità e risonanza emotiva attraverso il consumo. La seconda forza riguarda i cambiamenti demografici. Le società che invecchiano stanno rimodellando i modelli di consumo. I consumatori più anziani tendono a favorire forme di spesa più lente e immersive che enfatizzano godimento, salute, cultura e realizzazione emotiva. Questo spostamento demografico si allinea inoltre con lo sviluppo di industrie basate sull'esperienza. L'economia esperienziale genera inoltre nuove forme di valore personale. Una è il valore cognitivo. Le esperienze ampliano gli orizzonti delle persone e rimodellano la loro comprensione del mondo. La crescita personale non deriva unicamente dall'incontro con persone influenti o dalla ricezione di opportunità esterne. Spesso è l'esperienza diretta stessa che incoraggia gli individui a migliorare le proprie prospettive e capacità. Un'altra forma è il valore sociale attraverso l'interazione e lo sviluppo di competenze trasversali.
1: 当你少年时，把世间美好都纳入怀中，一路走来，步履越来越仓皇。回望来时的路，你还是曾经那个少年吗？

La Cina ha allargato il trattamento senza dazi a merci provenienti da tutti e 53 paesi africani con cui mantiene relazioni diplomatiche, ampliando una politica precedente che riguardava i paesi meno sviluppati tra loro. Secondo la politica aggiornata, la Cina è diventata la prima grande economia ad offrire un trattamento unilaterale e universale a zero tariffe verso tutti i suoi partner diplomatici africani. Per una provincia interna della Cina, uno dei giocatori regionali più occupati in termini di commercio con l'Africa, il taglio tariffario ha rappresentato molto più di un semplice adeguamento doganale. Gli ufficiali locali e le aziende l'hanno visto come un modo per abbassare i costi di importazione e attirare più materie prime e beni di consumo africani attraverso la provincia, inclusi alcuni prodotti destinati alla riesportazione. La provincia ha dedicato anni al tentativo di posizionarsi come porta d'accesso interna per il commercio sino-africano, utilizzando un'esposizione economica e commerciale sino-africana e una zona pilota per la cooperazione economica e commerciale profonda come piattaforme principali. Il commercio della provincia con l'Africa è cresciuto di una media del 15% annuo fino a 58 miliardi di yuan, classificandosi al primo posto tra le province nella Cina centrale e occidentale. L'ultima mossa ha seguito una politica precedente che è entrata in vigore il 1 dicembre 2024, quando la Cina ha concesso il trattamento a zero tariffe su tutte le linee tariffarie ai paesi meno sviluppati con cui mantiene relazioni diplomatiche, includendo 33 paesi africani. Dal quel giorno al 31 marzo, gli uffici doganali hanno elaborato circa 26,98 milioni di yuan in riduzioni tariffarie per le importazioni provinciali da quei paesi africani meno sviluppati.

0: 笑
1: La politica tariffaria zero si è rivelata efficace nel stimolare la crescita commerciale con il continente africano. Le importazioni provinciali dall'Africa sono aumentate del 27,2% anno su anno fino a 30,92 miliardi di yuan nel 2025. Nei primi quattro mesi del 2026, il commercio totale della provincia con l'Africa ha raggiunto 18,16 miliardi di yuan, in aumento dell'8,8% rispetto a un anno prima, con importazioni in crescita del 29,4% fino a 10,41 miliardi di yuan. La nuova copertura più ampia ha avuto un effetto ancora più significativo perché ha coinvolto diversi dei principali fornitori africani della provincia, inclusi Kenya, Sudafrica, Nigeria, Marocco e Tunisia. Tra gennaio 2025 e marzo 2026, le importazioni da questi cinque paesi hanno rappresentato il 98,1% delle tariffe totali riscosse sulle importazioni provinciali dall'Africa. Il vice capo degli uffici doganali ha affermato che alcuni produttori provinciali avevano precedentemente pagato tariffe del 7-10% su componenti da paesi quali Tunisia, Marocco ed Egitto. L'eliminazione di tali dazi ha abbassato i costi di produzione e ha aiutato le aziende a diversificare le loro catene di approvvigionamento. La provincia sta trasformando i risparmi tariffari in un modello commerciale più ampio, utilizzando la provincia come punto per l'importazione, la trasformazione e la ridistribuzione di merci africane. Un esempio è arrivato nel luglio 2024, quando 400 rose fresche provenienti dal Kenya sono state importate e successivamente riportate attraverso una zona doganale composita provinciale verso l'Uzbekistan, marcando la prima transazione cinese di riesportazione che ha coinvolto fiori freschi africani. Un'azienda di importazione ha iniziato a portare fiori, frutta e pesci ornamentali dall'Africa, alcuni dei quali vengono spediti verso mercati all'estero.

Una società cinese di sviluppo di consegna di farmaci basata su intelligenza artificiale ha raccolto più di 2,1 miliardi di dollari di Hong Kong nella sua offerta pubblica iniziale a Hong Kong, segnando la più grande quotazione del settore sanitario a Hong Kong finora quest'anno. Il risultato ha sottolineato il forte interesse degli investitori su come l'intelligenza artificiale potrebbe trasformare lo sviluppo farmaceutico. Fondata 6 anni fa, l'azienda biotecnologica con sede a Pechino ha emesso circa 201,2 milioni di azioni H nella sua offerta globale. Il cofondatore e amministratore delegato ha affermato che la quotazione avrebbe aiutato ad accelerare l'obiettivo della società di applicare la nanotecnologia guidata dall'intelligenza artificiale per abilitare la consegna mirata di farmaci e nuovi approcci terapeutici. La quotazione ha collocato l'azienda accanto a due colleghi quotati in precedenza a Hong Kong, riferiti come la triade dell'intelligenza artificiale nella scoperta di farmaci di Hong Kong, sebbene le aziende perseguissero strategie commerciali diverse nel settore in rapida evoluzione. Un'azienda di scoperta di farmaci con intelligenza artificiale con sede a Shenzhen, nella provincia di Guangdong, mentre un'altra è un'azienda biotecnologica guidata dall'intelligenza artificiale globale con forti radici di ricerca in Cina. L'intelligenza artificiale ha attratto miliardi di dollari a livello globale mentre le aziende farmaceutiche cercavano di abbreviare i tempi di sviluppo dei farmaci, sebbene l'industria stesse ancora testando se queste tecnologie potessero

generare ricavi sostenibili. Il settore della scoperta di farmaci con intelligenza artificiale cinese si è mosso dalla sperimentazione di laboratorio verso la convalida commerciale iniziale durante l'ultimo anno.

La Cina ha ufficialmente lanciato il suo primo grande progetto di sinergia tra calcolo ed energia con fornitura diretta di energia verde. Una centrale fotovoltaica da 500.000 kW situata in una regione autonoma della Cina occidentale ha iniziato le operazioni di recente. Rappresentava la prima volta che le risorse eoliche e solari dai vasti deserti cinesi venivano incanalate direttamente nei carichi dei data center attraverso linee di trasmissione dedicate, aggirando i tradizionali percorsi della rete nazionale di energia. La struttura faceva parte di uno sviluppo di prima fase più ampio che comportava un investimento totale di 8,7 miliardi di yuan e che includeva 1,5 milioni di kilowatt di energia eolica programmati per l'integrazione completa entro settembre. Una volta completata la prima fase, avrebbe fornito 2,29 miliardi di kilowattora di elettricità verde ogni anno a una grande base informatica. Al cuore di questo progetto vi è il concetto di fornitura

diretta di energia verde. Tradizionalmente, l'energia rinnovabile viene alimentata nella rete pubblica, dove si mescola con l'energia prodotta dal carbone prima di raggiungere i consumatori. La fornitura diretta, tuttavia, utilizza linee di trasmissione dedicate punto a punto e sistemi di fornitura a doppio binario. Nel progetto, i nuovi carichi dei data center vengono serviti tramite linee fisiche dirette, mentre i carichi esistenti utilizzano il commercio bilaterale del mercato. Questo consente ai data center di conseguire un alto rapporto di energia verde riducendo significativamente i costi di trasmissione e le impronte di carbonio.

Due fornitori di servizi di intelligenza artificiale generativa sono stati trovati colpevoli di concorrenza sleale per aver utilizzato l'intelligenza artificiale al fine di produrre in massa falsi post di approvazione di prodotti su un'importante piattaforma di social media. Una sentenza del tribunale in una provincia della Cina orientale ha ordinato ai fornitori di servizi di pagare 100.000 yuan di compenso alla piattaforma di social media. Il caso è stato ampiamente considerato come il primo in Cina che coinvolge concorrenza sleale legata a contenuti generati da intelligenza artificiale e ha attirato ampia attenzione sui social media cinesi. Con lo sviluppo rapido delle tecnologie di contenuto generativo dell'intelligenza artificiale,

numerosi strumenti di scrittura alimentati dall'intelligenza artificiale erano apparsi sui social media cinesi, affermando di generare post di raccomandazione virale con un semplice click. A un costo molto basso, tali strumenti potevano produrre in massa esperienze di consumo false e approvazioni di prodotti. Nel caso udito dal tribunale, il querelante era l'operatore di una piattaforma di social media cinese ben nota, le cui regole e linee guida comunitarie enfatizzavano esperienze autentiche e condivisione genuina. I convenuti, due aziende, avevano congiuntamente gestito uno strumento di scrittura alimentato dall'intelligenza artificiale che poteva generare, con un click, post di raccomandazione di prodotti, guide di viaggio e altri contenuti nello stile della piattaforma, inducendo gli utenti a pubblicare tali contenuti. L'operatore della piattaforma aveva sostenuto che le due aziende avevano danneggiato l'ecosistema di contenuti costruito intorno a raccomandazioni di prodotto autentiche. Un assistente giudice del tribunale ha sottolineato che la tecnologia in sé è neutra, ma la sua applicazione non lo è, rilevando come il punto cruciale risieda in dove la tecnologia viene utilizzata, chi ne è il target e come viene applicata.

Gli outlet di lusso in Cina hanno dimostrato vitalità e resilienza nel corso degli ultimi mesi mentre il settore sfruttava la crescente domanda di esperienze di acquisto incentrate sulla cultura, lo stile di vita e la vacanza. Un complesso commerciale di punta gestito da un'azienda italiana ha riferito un aumento anno su anno del 6% nelle vendite e un aumento del 7% nel traffico di visitatori nel 2025, segnalando una domanda di consumatori sostenuta nonostante i venti contrari più ampi del mercato. Nel maggio scorso, il complesso ha celebrato il suo 15° anniversario. Il complesso commerciale aveva contribuito alla diversificazione del mercato degli outlet del paese, integrando cultura, commercio, turismo, sport ed esibizioni in un'esperienza di vendita al dettaglio unificata di microvacanza. Il complesso commerciale aveva stabilito un'impronta commerciale di 180.000 metri quadrati, ospitando più di 200 marchi internazionalmente rinomati. Questo includeva marchi esclusivi outlet nazionali e marchi esclusivi dell'Asia settentrionale. Il direttore generale aveva affermato che l'azienda aveva pionierizzato un modello di microvacanza, combinando architettura italiana autentica, un'impostazione in stile vacanza ed esperienze immersive. Nel corso degli anni, il complesso si era adattato alle preferenze mutevoli dei consumatori, passando da acquisti transazionali ad acquisti orientati allo stile di vita ed esperienziali. In particolare, la categoria sportiva e all'aperto era emersa come un pilastro critico dei ricavi, aumentando quasi del 20% nel contributo ai ricavi dal 2024 al 2025. I recenti aggiornamenti, incluse lounge VIP ampliate, bar di espresso italiani e nuovi sentieri paesaggistici, avevano rafforzato l'atmosfera distintiva del complesso.

raccolti da parte dell'acqua, è ampiamente distribuito a livello mondiale, coprendo 22 milioni di chilometri quadrati e fornendo acqua domestica e industriale a circa un quarto della popolazione mondiale. A causa della facile infiltrazione e della perdita di acqua superficiale e dei sistemi di fiumi sotterranei altamente sviluppati, le regioni carsiche affrontano una serie unica di sfide ambientali e di risorse, inclusa la scarsità d'acqua, l'inquinamento e il degrado del terreno. Il monitoraggio approfondito dei processi idrologici, geochimici e biologici nelle zone carsiche chiave è stato considerato dalla comunità accademica internazionale come essenziale per affrontare queste sfide ed è diventato un focus collaborativo a lungo termine di ricerca tra più di 40 paesi ricchi di carso. Il nuovo standard guidato dalla Cina sul monitoraggio dei processi idrologici, geochimici e biologici nelle zone carsiche chiave si basava sui successi della ricerca a lungo termine della Cina nei cicli del carbonio carsico e nei pozzi di carbonio. Aveva stabilito sistematicamente un sistema tecnico completo che spaziava dalla configurazione della rete di monitoraggio ai servizi dati. Le zone carsiche chiave globali erano classificate in 7 categorie basate sul clima, che andavano dal carso umido tropicale e subtropicale al carso arido, mediterraneo, polare, alpino e glaciale. Esperti da Cina, Austria, Canada, Iran, Russia, Arabia Saudita, Serbia e altri paesi avevano collaborato allo sviluppo di questo standard.

L'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione ha reso pubblico il primo standard tecnico globale per il monitoraggio delle zone carsiche chiave, guidato dalla Cina. Il terreno carsico, una speciale struttura idrogeologica formata dall'erosione di rocce solubili

L'amministrazione cinese di regolazione del mercato ha emanato 19 standard nazionali per il settore navale durante il periodo recente, coprendo aree chiave come navi alimentate da nuove energie, classificazione intelligente, salvagenti intelligenti e motori a combustibile metanolo. Gli standard avrebbero supportato ulteriormente il miglioramento dello sviluppo verde e intelligente nell'industria marittima. Nel campo delle navi verdi e a basse emissioni di carbonio, i nuovi standard includevano terminologia per navi alimentate da nuove energie. Questi standard unificavano le definizioni di navi a nuova energia su vari tipi di propulsione, inclusi sistemi alimentati a batteria, gas naturale liquefatto e carburante metanolo. Avevano inoltre stabilito chiari requisiti tecnici e metodi di prova per i motori a combustibile metanolo, coprendo indicatori di prestazioni chiave quali prestazioni di avviamento, velocità di consumo di calore specifico, caratteristiche di funzionamento ed emissioni di scarico. Ciò aveva fornito una solida base tecnica per migliorare la qualità della produzione dei motori a combustibile metanolo. Relativamente alla classificazione intelligente, il nuovo standard su classificazione, gradazione e identificazione dei dati di navi intelligenti aveva offerto una base standardizzata e un approccio unificato per la gestione della gradazione e la condivisione dei dati di navi intelligenti in Cina. L'amministrazione aveva inoltre emanato standard coprenti i requisiti tecnici per salvagenti intelligenti in situazioni di emergenza in acqua. I nuovi standard avevano affrontato efficacemente la mancanza precedente di requisiti di qualità uniformi e standardizzati per i salvagenti intelligenti utilizzati nelle operazioni nazionali di emergenza in acqua. Un ricercatore presso un'Accademia di Scienze Sociali aveva affermato che i 19 nuovi standard appena emanati rappresentavano un passo importante nell'avanzamento dello sviluppo verde, intelligente e di alta qualità dell'industria costruttrice navale cinese.

911，我也好想要 party，带我走。

0: 以后别在我的地盘转，更别动我的人，明白了吗？
1: 明白明白。

以为你

0: 好啦，戴这里就好了，还蛮可爱的。
1: 可
0: 是如果以后结婚的话，他应该没有这么大颗。

Il presidente americano Donald Trump ha concluso la sua visita di 3 giorni a Pechino, dove ha incontrato il presidente cinese Xi Jinping nei giorni scorsi. Si è trattato del primo vertice tra i due capi di Stato negli ultimi 9 anni, un momento cruciale per le relazioni bilaterali. Durante i colloqui hanno affrontato questioni fondamentali riguardanti le relazioni sino-americane, la pace mondiale e lo sviluppo internazionale. Katherine Tai, ex rappresentante commerciale americana sotto l'amministrazione Biden, ha descritto l'incontro come un momento realmente importante per la relazione commerciale sino-americana. Ha sottolineato l'importanza di chiarire i principi che gli Stati Uniti intendono attuare nei rapporti con la Cina. Ha inoltre affermato che l'incertezza nelle politiche commerciali recenti ha colpito governi, aziende e catene di approvvigionamento globali, evidenziando come una comunicazione più chiara e una direzione politica coerente avrebbero supportato la pianificazione economica e la cooperazione a lungo termine. Jerry Nichelsburg, direttore economico senior dell'UCLA Anderson Forecast, ha osservato che l'incontro tra i leader cinesi e americani ha contribuito a fornire un ambiente più stabile nonostante i continui cambiamenti negli equilibri commerciali globali. Ha notato che sussiste interesse da entrambi i lati nel preservare la stabilità della situazione attuale nelle relazioni economiche sino-americane. Gli analisti hanno evidenziato come l'interdipendenza dei due mercati rimanga significativa, con la Cina che continua a rappresentare il terzo mercato d'esportazione per gli Stati Uniti, dopo Canada e Messico.

Una delegazione di alto profilo composta da vertici aziendali americani dei settori tecnologico, finanziario, aeronautico e agricolo ha accompagnato il presidente Trump durante la sua visita a Pechino. La delegazione ha incluso i CEO di alcune delle più grandi aziende globali: Jensen Huang di Nvidia, Tim Cook di Apple, Elon Musk di Tesla e SpaceX, Christiane Amon di Qualcomm, Larry Fink di BlackRock e Kelly Ortberg di Boeing. La presenza di questi leader ha segnalato che i legami commerciali tra le due economie rimangono troppo profondi per essere recisi. Secondo esperti, il mercato cinese continua a rappresentare uno dei motori di crescita globale più significativi, considerata la vasta scala, la capacità innovativa rapida e le catene di approvvigionamento resilienti. Il CEO di Mastercard ha dichiarato che la Cina rappresenta una delle economie più dinamiche al mondo e che l'azienda rimane impegnata nel mercato a lungo termine. Ha riferito che dall'inizio dell'elaborazione di transazioni domestiche nel maggio 2024, l'azienda ha compiuto progressi significativi nell'espansione dell'accettazione e nell'approfondimento delle partnership locali. Ha aggiunto che l'azienda intende continuare a investire in Cina e a portare più prodotti e servizi che supportino sia le imprese che i consumatori. L'economista Chen Wenling dell'Accademia di Studi Contemporanei Cina e Mondo ha affermato che la gravità economica tra i due paesi rimane immensa, anche se le tensioni commerciali e i rischi geopolitici proiettano ombre sulla relazione. Ha notato che le forze fondamentali della complementarità sino-americana non sono scomparse. Il presidente del Consiglio Affari Sino-Americani ha sottolineato come l'innovazione e il dinamismo rimangono pezzi cruciali nel riconoscere la necessità dei due paesi di trovare modalità per cooperare più efficacemente.

investimento durante il periodo recente. Il presidente di 3M Cina ha riferito che l'azienda ha proseguito nell'espansione della propria impronta di produzione domestica, rafforzando le capacità di innovazione della ricerca e sviluppo locale e accelerando la localizzazione dell'intera catena del valore in Cina. Ha affermato che attualmente più del 50% dei prodotti venduti da 3M in Cina sono fabbricati localmente. Ha aggiunto che 3M Cina intende incrementare ulteriormente gli investimenti nella ricerca e sviluppo locale durante l'anno in corso e mira a conseguire una crescita superiore al 30% nel lancio di nuovi prodotti rispetto al 2025, superando significativamente gli altri mercati globali. Il presidente di Rockwell Automation Cina ha sostenuto che il vasto mercato cinese, l'ecosistema industriale completo e il continuo aperturismo del paese forniscono un solido sostegno alle aziende che ricercano crescita a lungo termine e opportunità di applicazione diversificate. Durante l'ottava esposizione internazionale di importazione cinese svoltasi a Shanghai lo scorso novembre, le aziende americane hanno rivendicato la più grande area espositiva tra i partecipanti stranieri, con i loro padiglioni che coprivano collettivamente più di 50.000 metri quadrati. Questo ha rappresentato il settimo anno consecutivo in cui le aziende americane hanno guidato tutti i partecipanti stranieri. Un portavoce del Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale ha comunicato di accogliere positivamente i rappresentanti della comunità imprenditoriale americana e di vederne aumentati gli investimenti in Cina. I dati dell'ambasciata cinese negli Stati Uniti hanno mostrato che più di 80.000 aziende americane hanno investito in Cina, mentre 7.000 aziende cinesi operano negli Stati Uniti.

0: 该像旋律那样，
1: 习惯一下新的生活好不好，
0: 让它落下，让它落下，
2: 有你在
3: 真的让人放心了。

Numerosi giovani americani hanno partecipato a programmi di scambio e di studio in Cina negli ultimi mesi nell'ambito delle iniziative di diplomazia culturale promosse dai due paesi. Una delegazione di atleti americani di flag football provenienti da Tacoma, Washington ha competuto contro una squadra di studenti cinesi a Pechino, con numerosi scambi di strette di mano, applausi e sorrisi tra i giocatori. Una membro della squadra nazionale di flag football femminile americana ha riferito di essere rimasta impressionata dalla gentilezza e dalla sincerità delle persone in Cina, affermando di aver sviluppato una connessione più profonda e una migliore comprensione della cultura cinese. Ha osservato come gli eventi sportivi rappresentassero un'ottima opportunità per continuare a creare connessioni tra le culture, al di là delle barriere linguistiche e delle differenze culturali e politiche. Ha evidenziato come i giochi sportivi riunissero le persone, creando positività e dimostrando come lo sport accomunasse tutti sotto la medesima passione e amore per il gioco. Ha aggiunto che gli scambi sportivi rappresentano un modo eccellente per mostrare ai giovani come le differenze culturali e le barriere linguistiche siano aspetti secondari. Il presidente della Università della Virginia

responsabile degli affari nel Pacifico e in Asia, ha incoraggiato i giovani americani a intraprendere più viaggi al di fuori degli Stati Uniti, affermando che questi soggiorni hanno un impatto trasformativo nella vita dei giovani e contribuiscono a una comprensione più profonda rispetto a quella derivante dai media consumati nel proprio paese.

La collaborazione tra Cina e Stati Uniti nel settore scientifico della salute ha dimostrato resilienza negli ultimi anni, con vivaci scambi tra ricercatori e istituzioni dei due paesi. Un rapporto diffuso da un istituto di ricerca con sede a Washington ha evidenziato come le pubblicazioni coscritte da ricercatori cinesi e americani nel settore scientifico della salute siano aumentate significativamente nel corso di un decennio. Le pubblicazioni congiunte riguardanti associazioni genetiche ed epidemiologia sono aumentate del 77,78%, quelle sulla diagnosi e il trattamento delle malattie epatiche sono cresciute del 55,56%, mentre quelle sulla trascrittomica a singola cellula e spaziale hanno registrato un incremento del 38,95%. Un recente esempio di collaborazione ha riguardato uno studio congiunto realizzato da ricercatori cinesi e americani che ha ottenuto una scoperta nel settore dell'anti-invecchiamento. Un team di ricerca composto da esperti della sussidiaria cinese di una società farmaceutica, dell'Università Tsinghua di Pechino e da ricercatori americani ha pubblicato dati di prova preclinica su un nuovo farmaco per la longevità in una rivista specializzata. Secondo lo studio, i topi trattati con il farmaco hanno mostrato un'estensione di un terzo della mediana della durata residua della vita, un rallentamento del 70% della velocità di invecchiamento, una riduzione del 30,53% dell'incidenza di tumori e una diminuzione del 46% del rischio di mortalità complessiva. Il rapporto ha inoltre evidenziato che la persistenza della collaborazione nelle scienze sanitarie risulta istruttiva, poiché dimostra le opportunità di lavoro congiunto in aree dove le sfide sono intrinsecamente transnazionali, come pandemie e ricerca sul cancro.

un ospedale cinese e un istituto oncologico americano collegato alla Harvard Medical School hanno coorganizzato una conferenza sulla prevenzione e il trattamento innovativo del cancro svoltasi a Guangzhou nel mese di marzo. Il capo della ricerca clinica dell'istituto oncologico ha riferito che gli standard dei servizi medici cinesi sono tra i più avanzati al mondo e ha espresso il desiderio che i due lati unissero gli sforzi per condurre ricerca accademica e collaborazione clinica. Il vicepresidente della sezione di oncologia medica ha sottolineato come il cancro rappresenti una sfida sanitaria globale e che l'assistenza medica non debba conoscere confini. Ha affermato che l'istituto sta conducendo

una cooperazione approfondita con i suoi omologhi cinesi nella diagnosi e nel trattamento di molteplici forme di cancro, inclusi cancro al polmone, cancro colorettale e cancro al seno. Le due istituzioni hanno stabilito relazioni di cooperazione che includono scambi di personale con stage di formazione, condivisione di idee di ricerca e formazione del personale infermieristico. Un rapporto dell'Istituto di Ricerca ha riferito che gli ospedali cinesi potevano fornire ampie popolazioni di pazienti e dataset clinici, mentre i laboratori americani potevano apportare competenza molecolare e computazionale all'avanguardia. Ha sottolineato che tale complementarità crea risultati non raggiungibili in isolamento e che la continuazione della collaborazione nelle scienze sanitarie dimostra le opportunità di lavoro congiunto in aree dove le sfide sono intrinsecamente transnazionali.

Un ospedale cinese e un istituto oncologico americano collegato alla Harvard Medical School hanno coorganizzato una conferenza sulla prevenzione e il trattamento innovativo del cancro svoltasi a Guangzhou nel mese di marzo. Il capo della ricerca clinica dell'istituto oncologico ha riferito che gli standard dei servizi medici cinesi sono tra i più avanzati al mondo e ha espresso il desiderio che i due lati unissero gli sforzi per condurre ricerca accademica e collaborazione clinica. Il vicepresidente della sezione di oncologia medica ha sottolineato come il cancro rappresenti una sfida sanitaria globale e che l'assistenza medica non debba conoscere confini. Ha affermato che l'istituto sta conducendo una cooperazione approfondita con i suoi omologhi cinesi nella diagnosi e nel trattamento di molteplici forme di cancro, inclusi cancro al polmone, cancro colorettale e cancro al seno. Le due istituzioni hanno stabilito relazioni di cooperazione che includono scambi di personale con stage di formazione, condivisione di idee di ricerca e formazione del personale infermieristico. Un rapporto dell'istituto di ricerca ha riferito che gli ospedali cinesi potevano fornire ampie popolazioni di pazienti e dataset clinici, mentre i laboratori americani potevano apportare competenza molecolare e computazionale all'avanguardia. Ha sottolineato che tale complementarità crea risultati non raggiungibili in isolamento e che la continuazione della collaborazione nelle scienze sanitarie dimostra le opportunità di lavoro congiunto in aree dove le sfide sono intrinsecamente transnazionali.

本次会议将对今年 APEC 合作进行年终盘点，汇聚早期收获，为下半年各场活动和领导人会议成果做好铺垫。

Esperti e leader americani hanno visitato città cinesi nel corso delle ultime settimane per comprendere meglio lo stato dell'economia e dell'industria cinese. Un ex sindaco di una città del New Jersey ha ribadito che il commercio e lo sviluppo commerciale devono rimanere una priorità, affermando che dal punto di vista politico, dal livello municipale in su, se le comunità non cooperano tra loro, nulla di positivo accade. Il direttore esecutivo del porto di Los Angeles ha osservato stabilità nei volumi d'ordine durante visite recenti a Hong Kong, Shanghai e Guangzhou, notando come la Cina abbia ampliato le sue esportazioni verso altri partner commerciali globali per mitigare l'incertezza. Ha riferito che i progressi verso la stabilità rimangono visibili attraverso le operazioni continuative nonostante le tensioni commerciali in corso. Ha inoltre evidenziato come la Cina continui a servire come il terzo più grande mercato di esportazione per gli Stati Uniti, dopo Canada e Messico, secondo i dati commerciali americani. Il CEO del Consiglio per l'esportazione di soia ha espresso speranza che l'incontro tra i leader possa riaffermare l'impegno della Cina negli acquisti di prodotti agricoli americani. Ha sottolineato come la soia rappresenti un importante indicatore del rafforzamento dei legami tra le due nazioni. Un presidente del Consiglio per la promozione del commercio e degli investimenti ha sottolineato come elementi commerciali rimangono fondamentali per le relazioni bilaterali e ha auspicato che il dialogo prosegua per stabilizzare e ampliare ulteriormente gli scambi.

La comunità cinese americana ha accolto con entusiasmo la visita di Trump a Pechino nei giorni scorsi, interpretando l'incontro tra i due capi di Stato come un momento importante per il dialogo, la cooperazione e la comprensione tra i due paesi. Un membro dell'Assemblea legislativa della California ha dichiarato di essere stato entusiasta dell'opportunità del presidente Trump di visitare la Cina e di incontrare il presidente Xi, affermando che il mondo rappresenta attualmente un grande villaggio e che la relazione tra Cina e Stati Uniti continuerà a prosperare. Ha aggiunto di ritenere personalmente che, considerato lo stato attuale, i due paesi hanno cooperato per molti anni e devono assicurarsi di lavorare

lavorare strettamente insieme per garantire che gli interessi reciproci siano sufficientemente serviti. Un leader comunitario con sede a San Francisco e fautore di relazioni pacifiche attraverso lo stretto ha definito l'incontro una conversazione da tempo attesa tra i due capi di Stato. Ha affermato che il presidente Trump avrebbe potuto imparare direttamente quanto il governo cinese attribuisca importanza alla riunificazione pacifica della nazione. Un paladino della cultura cinese nel sud della California ha visto l'incontro come un'opportunità per promuovere e ampliare la comprensione della cultura cinese a livello federale. Ha riferito di credere che un incontro tra i leader dei due paesi contribuirà ad approfondire la comprensione reciproca. Un piccolo imprenditore ha sottolineato come relazioni sino-americane instabili e flussi commerciali non regolari avrebbero seriamente colpito il commercio estero della California, le importazioni e le esportazioni, incidendo su occupazione e operatività delle aziende locali.

0: 就准备好了吗？
1: 也、yeah, 准备好了。
0: 准备好了吗？来了，我数到四的时候，全部的朋友们跟着秀一起喽。

0: 谢谢老金色
1: Yeah。
2: L'Amministrazione Nazionale per gli Alimenti e le Riserve Strategiche ha annunciato piani per espandere la propria rete di stoccaggio di grano verde a 100 granai modello entro il 2027, coprendo tutte e 7 le zone ecologiche principali della Cina. Durante una conferenza nazionale svoltasi a Hangzhou in aprile, i funzionari hanno messo in mostra una serie di tecnologie intelligenti, dalle scansioni del kernel con intelligenza artificiale ai robot di livellamento autonomi, concepite per mantenere i tassi di perdita di grano al di sotto dell'1%. La Cina, il maggiore produttore mondiale di grano, ha raccolto un record di 714,88 milioni di tonnellate nel 2025. Nonostante i raccolti abbondanti, il paese mantiene un equilibrio domanda-offerta a lungo termine stretto. Il potenziamento della tecnologia di stoccaggio è diventato una leva strategica per garantire la sicurezza alimentare. Il programma di integrazione e dimostrazione dello stoccaggio di grano verde è stato lanciato nel 2025, con un lotto iniziale di 30 siti pilota implementati a livello nazionale. Secondo l'amministrazione, questa strategia sta già pagando dividendi. La Cina possiede più di 730 milioni di tonnellate di capacità di magazzino standard, di cui 220 milioni di tonnellate sono equipaggiati per lo stoccaggio a bassa temperatura e quasi bassa temperatura, e più di 55 milioni di tonnellate utilizzano tecnologia a atmosfera controllata. Il tasso di perdita complessiva durante un intero ciclo di stoccaggio è stato mantenuto al di sotto dell'1%. In un deposito di grano situato in una provincia della Cina orientale, una serie completa di tecnologie è già in uso con risultati efficienti e controllati.

In un deposito di grano situato nella provincia dello Zhejiang, il direttore ha indicato un termometro igrometro sulla parete del magazzino, riportando una lettura di 19 gradi Celsius e del 65% di umidità, ben entro gli standard tecnici per lo stoccaggio di grano a quasi bassa temperatura. Un elemento chiave che abilita questo clima stabile è un silo con membrana di supporto aereo, il cui genere sta venendo implementato in più regioni. Il personale del deposito descrive affettuosamente la struttura come un enorme peluche bianco e rotondo, soprannome scherzoso riferito alla forma a cupola rigonfia. Il segreto risiede in tre strati di tecnologia incorporati nel tetto, nella massa di grano e nelle pareti, schermatura solare, raffreddamento attivo ed efficienza energetica, che lavorano insieme affinché il grano dorma in una casa buona. Prima di entrare nel magazzino, ogni lotto di grano passa attraverso un cancello di ispezione intelligente equipaggiato con rilevatori ad altissima precisione. 5 immagini vengono scattate di ogni singolo kernel di mais da 5 angoli diversi, assicurando che non vi siano punti ciechi nell'ispezione della qualità. Per un campione standard di mais di 100 grammi, l'intera scansione richiede meno di 100 secondi. Le navi cargo che operano sul Grande Canale, la più lunga via navigabile artificiale del mondo che si estende da Pechino a Hangzhou, utilizzano tubi per incanalare il grano nelle loro stive. L'intero impianto di assemblaggio opera attraverso condutture sigillate, con operazioni che non vengono affettate da come cambia il meteo. L'appiattimento della massa di grano sulle chiatte non richiede più lavoratori che scendono diversi metri dentro la massa per livellare manualmente. Oggi il lavoro spetta a un robot di livellamento di seconda generazione, che può operare autonomamente per circa 8 ore con una singola carica.

Il mercato dell'esperienza in Cina ha raggiunto 18,4 trilioni di yuan nel 2025, registrando un incremento anno su anno del 22,6%. Lo spostamento dall'acquisto di beni all'acquisto di esperienze rappresenta un'evoluzione strutturale guidata dalla crescente domanda di consumo personalizzato e emotivamente risonante. L'economia esperienziale prospera sull'anticipazione e sui ricordi duraturi creati successivamente. Due forze maggiori stanno alimentando l'ascesa dell'economia esperienziale. La prima è la trasformazione della struttura economica più ampia. La domanda di consumo puramente funzionale ha sostanzialmente raggiunto la maturità. Ciò che sta crescendo è la domanda di servizi di livello superiore ed esperienze emotivamente coinvolgenti. Le persone ricercano sempre più significato, individualità e risonanza emotiva attraverso il consumo. La seconda forza riguarda i cambiamenti demografici. Le società che invecchiano stanno rimodellando i modelli di consumo. I consumatori più anziani tendono a favorire forme di spesa più lente e immersive che enfatizzano godimento, salute, cultura e realizzazione emotiva. Questo spostamento demografico si allinea inoltre con lo sviluppo di industrie basate sull'esperienza. L'economia esperienziale genera inoltre nuove forme di valore personale. Una è il valore cognitivo. Le esperienze ampliano gli orizzonti delle persone e rimodellano la loro comprensione del mondo. La crescita personale non deriva unicamente dall'incontro con persone influenti o dalla ricezione di opportunità esterne. Spesso è l'esperienza diretta.

Etta stessa che incoraggia gli individui a migliorare le proprie prospettive e capacità. Un'altra forma è il valore sociale attraverso l'interazione e lo sviluppo di competenze trasversali.

La Cina ha allargato il trattamento senza dazi a merci provenienti da tutti e 53 paesi africani con cui mantiene relazioni diplomatiche, ampliando una politica precedente che riguardava i paesi meno sviluppati tra loro. Secondo la politica aggiornata, la Cina è diventata la prima grande economia ad offrire un trattamento unilaterale e universale a zero tariffe verso tutti i suoi partner diplomatici africani. Per una provincia interna della Cina, uno dei giocatori regionali più occupati in termini di commercio con l'Africa, il taglio tariffario ha rappresentato molto più di un semplice adeguamento doganale. Gli ufficiali locali e le aziende l'hanno visto come un modo per abbassare i costi di importazione e attirare più materie prime e beni di consumo africani attraverso la provincia, inclusi alcuni prodotti destinati alla riesportazione. La provincia ha dedicato anni al tentativo di posizionarsi come porta d'accesso interna per il commercio sino-africano, utilizzando un'esposizione economica e commerciale sino-africana e una zona pilota per la cooperazione economica e commerciale profonda come piattaforme principali. Il commercio della provincia con l'Africa è cresciuto di una media del 15% annuo fino a 58 miliardi di yuan, classificandosi al primo posto tra le province nella Cina centrale e occidentale. L'ultima mossa ha seguito una politica precedente che è entrata in vigore il 1 dicembre 2024, quando la Cina ha concesso il trattamento a zero tariffe su tutte le linee tariffarie ai paesi meno sviluppati con cui mantiene relazioni diplomatiche, includendo 33 paesi africani. Dal quel giorno al 31 marzo, gli uffici doganali hanno elaborato circa 26,98 milioni di yuan in riduzioni tariffarie per le importazioni provinciali da quei paesi africani meno sviluppati.

La politica tariffaria zero si è rivelata efficace nel stimolare la crescita commerciale con il continente africano. Le importazioni provinciali dall'Africa sono aumentate del 27,2% anno su anno fino a 30,92 miliardi di yuan nel 2025. Nei primi quattro mesi del 2026, il commercio totale della provincia con l'Africa ha raggiunto 18,16 miliardi di yuan, in aumento dell'8,8% rispetto a un anno prima, con importazioni in crescita del 29,4% fino a 10,41 miliardi di yuan. La nuova copertura più ampia ha avuto un effetto ancora più significativo perché ha coinvolto diversi dei principali fornitori africani della provincia, inclusi Kenya, Sudafrica, Nigeria, Marocco e Tunisia. Tra gennaio 2025 e marzo 2026, le importazioni da questi cinque paesi hanno rappresentato il 98,1% delle tariffe totali riscosse sulle importazioni provinciali dall'Africa. Il vice capo degli uffici doganali ha affermato che alcuni produttori provinciali avevano precedentemente pagato tariffe del 7-10% su componenti da paesi quali Tunisia, Marocco ed Egitto. L'eliminazione di tali dazi ha abbassato i costi di produzione e ha aiutato le aziende a diversificare le loro catene di

Approvvigionamento. La provincia sta trasformando i risparmi tariffari in un modello commerciale più ampio, utilizzando la provincia come punto per l'importazione, la trasformazione e la ridistribuzione di merci africane. Un esempio è arrivato nel luglio 2024, quando 400 rose fresche provenienti dal Kenya sono state importate e successivamente riportate attraverso una zona doganale composita provinciale verso l'Uzbekistan, marcando la prima transazione cinese di riesportazione che ha coinvolto fiori freschi africani. Un'azienda di importazione ha iniziato a portare fiori, frutta e pesci ornamentali dall'Africa, alcuni dei quali vengono spediti verso mercati all'estero.

una società cinese di sviluppo di consegna di farmaci basata su intelligenza artificiale ha raccolto più di 2,1 miliardi di dollari di Hong Kong nella sua offerta pubblica iniziale a Hong Kong, segnando la più grande quotazione del settore sanitario a Hong Kong finora quest'anno. Il risultato ha sottolineato il forte interesse degli investitori su come l'intelligenza artificiale potrebbe trasformare lo sviluppo farmaceutico. Fondata 6 anni fa, l'azienda biotecnologica con sede a Pechino ha emesso circa 201,2 milioni di azioni H nella sua offerta globale. Il cofondatore e amministratore delegato ha affermato che la quotazione avrebbe aiutato ad accelerare l'obiettivo della società di applicare la nanotecnologia guidata dall'intelligenza artificiale per abilitare la consegna mirata di farmaci e nuovi approcci terapeutici. La quotazione ha collocato l'azienda accanto a due colleghi quotati in precedenza a Hong Kong, riferiti come la triade dell'intelligenza artificiale nella scoperta di farmaci di Hong Kong, sebbene le aziende perseguissero strategie commerciali diverse nel settore in rapida evoluzione. Un'azienda di scoperta di farmaci con intelligenza artificiale con sede a Shenzhen, nella provincia di Guangdong, mentre un'altra è un'azienda biotecnologica guidata dall'intelligenza artificiale globale con forti radici di ricerca in Cina. L'intelligenza artificiale ha attratto miliardi di dollari a livello globale mentre le aziende farmaceutiche cercavano di abbreviare i tempi di sviluppo dei farmaci.

farmaci, sebbene l'industria stesse ancora testando se queste tecnologie potessero generare ricavi sostenibili. Il settore della scoperta di farmaci con intelligenza artificiale cinese si è mosso dalla sperimentazione di laboratorio verso la convalida commerciale iniziale durante l'ultimo anno.

La Cina ha ufficialmente lanciato il suo primo grande progetto di sinergia tra calcolo ed energia con fornitura diretta di energia verde. Una centrale fotovoltaica da 500.000 kW situata in una regione autonoma della Cina occidentale ha iniziato le operazioni di recente. Rappresentava la prima volta che le risorse eoliche e solari dai vasti deserti cinesi venivano incanalate direttamente nei carichi dei data center attraverso linee di trasmissione dedicate, aggirando i tradizionali percorsi della rete nazionale di energia. La struttura faceva parte di uno sviluppo di prima fase più ampio che comportava un investimento totale di 8,7 miliardi di yuan e che includeva 1,5 milioni di kilowatt di energia eolica programmati per l'integrazione completa entro settembre. Una volta completata la prima fase, avrebbe fornito 2,29 miliardi di kilowattora di elettricità verde ogni anno a una grande base informatica. Al cuore di questo progetto vi è il concetto di fornitura diretta di energia verde. Tradizionalmente, l'energia rinnovabile viene alimentata nella rete pubblica, dove si mescola con l'energia prodotta dal carbone prima di raggiungere i consumatori. La fornitura diretta, tuttavia, utilizza linee di trasmissione dedicate punto a punto e sistemi di fornitura a doppio binario. Nel progetto, i nuovi carichi dei data center vengono serviti tramite linee fisiche dirette, mentre i carichi esistenti utilizzano il commercio bilaterale del mercato. Questo consente ai data center di conseguire un alto rapporto di energia verde riducendo significativamente i costi di trasmissione e le impronte di carbonio.

Due fornitori di servizi di intelligenza artificiale generativa sono stati trovati colpevoli di concorrenza sleale per aver utilizzato l'intelligenza artificiale al fine di produrre in massa falsi post di approvazione di prodotti su una importante piattaforma di social media. Una sentenza del tribunale in una provincia della Cina orientale ha ordinato ai fornitori di servizi di pagare 100.000 yuan di compenso alla piattaforma di social media. Il caso è stato ampiamente considerato come il primo in Cina che coinvolge concorrenza sleale legata a contenuti generati da intelligenza artificiale e ha attirato ampia attenzione sui social media cinesi. Con lo sviluppo rapido delle tecnologie di contenuto generativo dell'intelligenza artificiale, numerosi strumenti di scrittura alimentati dall'intelligenza artificiale erano apparsi sui social media cinesi, affermando di generare post di raccomandazione virale con un semplice click. A un costo molto basso, tali strumenti potevano produrre in massa esperienze di consumo false e approvazioni di prodotti. Nel caso udito dal tribunale, il querelante era l'operatore di una piattaforma di social media cinese ben nota, le cui regole e linee guida comunitarie enfatizzavano esperienze autentiche e condivisione genuina. I convenuti, due aziende, avevano congiuntamente gestito uno strumento di scrittura alimentato dall'intelligenza artificiale che poteva generare, con un click, post di raccomandazione di prodotti, guide di viaggio e altri contenuti nello stile della piattaforma, inducendo gli utenti a pubblicare tali contenuti. L'operatore della piattaforma aveva sostenuto che le due aziende avevano danneggiato l'ecosistema di contenuti costruito intorno a raccomandazioni di prodotto autentiche. Un assistente giudice del tribunale ha sottolineato che la tecnologia in sé è neutra, ma la sua applicazione non lo è, rilevando come il punto cruciale risieda in dove la tecnologia viene utilizzata, chi ne è il target e come viene applicata.

的。

0: 我是小薇薇佳莹。如果流泪，就让我们当成汽水干一杯，再一起向前飞。
1: Gli outlet di lusso in Cina hanno dimostrato vitalità e resilienza nel corso degli ultimi mesi mentre il settore sfruttava la crescente domanda di esperienze di acquisto incentrate sulla cultura, lo stile di vita e la vacanza. Un complesso commerciale di punta gestito da un'azienda italiana ha riferito un aumento anno su anno del 6% nelle vendite e un aumento del 7% nel traffico di visitatori nel 2025.Segnalando una domanda di consumatori sostenuta nonostante i venti contrari più ampi del mercato. Nel maggio scorso, il complesso ha celebrato il suo 15° anniversario. Il complesso commerciale aveva contribuito alla diversificazione del mercato degli outlet del paese, integrando cultura, commercio, turismo, sport ed esibizioni in un'esperienza di vendita al dettaglio unificata di micro vacanza.Il complesso commerciale aveva stabilito un'impronta commerciale di 180.000 metri quadrati, ospitando più di 200 marchi internazionalmente rinomati. Questo includeva marchi esclusivi outlet nazionali e marchi esclusivi dell'Asia settentrionale.

Il direttore generale aveva affermato che l'azienda aveva pionierizzato un modello di microvacanza, combinando architettura italiana autentica, un'impostazione in stile vacanza ed esperienze immersive. Nel corso degli anni, il complesso si era adattato alle preferenze mutevoli dei consumatori, passando da acquisti transazionali ad acquisti orientati allo stile di vita ed esperienziali. In particolare, la categoria sportiva e all'aperto era emersa come un pilastro critico dei ricavi, aumentando quasi del 20% nel contributo ai ricavi dal 2024 al 2025. I recenti aggiornamenti, incluse lounge VIP ampliate, bar di espresso italiani e nuovi sentieri paesaggistici, avevano rafforzato l'atmosfera distintiva del complesso.

L'Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione ha reso pubblico il primo standard tecnico globale per il monitoraggio delle zone carsiche chiave, guidato dalla Cina. Il terreno carsico, una speciale struttura idrogeologica formata dall'erosione di rocce solubili da parte dell'acqua, è ampiamente distribuito a livello mondiale, coprendo 22 milioni di chilometri quadrati e fornendo acqua domestica e industriale a circa un quarto della popolazione mondiale. A causa della facile infiltrazione e della perdita di acqua superficiale e dei sistemi di fiumi sotterranei altamente sviluppati, le regioni carsiche affrontano una serie unica di sfide ambientali e di risorse, inclusa la scarsità d'acqua, l'inquinamento e il degrado del terreno. Il monitoraggio approfondito dei processi idrologici, geochimici e biologici nelle zone carsiche chiave è stato considerato dalla comunità accademica internazionale come essenziale per affrontare queste sfide ed è diventato un focus collaborativo a lungo termine di ricerca tra più di 40 paesi ricchi di carso. Il nuovo standard guidato dalla Cina sul monitoraggio dei processi idrologici, geochimici e biologici nelle zone carsiche chiave si basava sui successi della ricerca a lungo termine della Cina nei cicli del carbonio carsico e nei pozzi di carbonio. Aveva stabilito sistematicamente un sistema tecnico completo che spaziava dalla configurazione della rete di monitoraggio ai servizi dati. Le zone carsiche chiave globali erano classificate in 7 categorie basate sul clima, che andavano dal carso umido tropicale e subtropicale al carso arido, mediterraneo, polare, alpino e glaciale. Esperti da Cina, Austria, Canada, Iran, Russia, Arabia Saudita, Serbia e altri paesi avevano collaborato allo sviluppo di questo standard.

0: L'amministrazione cinese di regolazione del mercato ha emanato 19 standard nazionali per il settore navale durante il periodo recente, coprendo aree chiave come navi alimentate da nuove energie, classificazione intelligente, salvagenti intelligenti e motori a combustibile metanolo. Gli standard avrebbero supportato ulteriormente il miglioramento dello sviluppo verde e intelligente nell'industria marittima. Nel campo delle navi verdi e a basse emissioni di carbonio, i nuovi standard includevano terminologia per navi alimentate da nuove energie. Questi standard unificavano le definizioni di navi a nuova energia su vari tipi di propulsione, inclusi sistemi alimentati a batteria, gas naturale liquefatto e carburante metanolo. Avevano inoltre stabilito chiari requisiti tecnici e metodi di prova per i motori a combustibile metanolo, coprendo indicatori di prestazioni chiave quali prestazioni di avviamento, velocità di consumo di calore specifico, caratteristiche di funzionamento ed emissioni di scarico. Ciò aveva fornito una solida base tecnica per migliorare la qualità della produzione dei motori a combustibile metanolo. Relativamente alla classificazione intelligente, il nuovo standard su classificazione, gradazione e identificazione dei dati di navi intelligenti aveva offerto una base standardizzata e un approccio unificato per la gestione della gradazione e la condivisione dei dati di navi intelligenti in Cina. L'amministrazione aveva inoltre emanato standard coprenti i requisiti tecnici per salvagenti intelligenti in situazioni di emergenza in acqua. I nuovi standard avevano affrontato efficacemente la mancanza precedente di requisiti di qualità uniformi e standardizzati per i salvagenti intelligenti utilizzati nelle operazioni nazionali di emergenza in acqua. Un ricercatore presso un'Accademia di Scienze Sociali aveva affermato che i 19 nuovi standard appena emanati rappresentavano un passo importante nell'avanzamento dello sviluppo verde, intelligente e di alta qualità dell'industria costruttrice navale cinese.
1: 今晚，你不是月尊，我也不是仙女，没有两头有别。

0: 我们现在碰到一个很大的问题，就是我们拍到一半下大雨，基本上
1: 好大，
0: 就只能这样子。

0: 一包花生，准备喂一下，就是这些黑子。
1: 啊！

哇哦！我们现在下山啦，这个猴子公园特别好玩，我就喜欢大自然。

0: 的电话将转接到语音信箱，嘟声后开始计费。如不留言，请
1: 爸。我好想你。

0: 不管怎么样，你都能接住。
1: 非凡。
0: 嗯。不管怎么样，我都会接住你。

0: 气看过了，这个蛋哦，才刚刚放下去，你一定不好吃。有不做生意哦，做生意都是这样乱七八糟啦。
1: 这么小吗？

0: 就是两个人不适合了，应该是说两个人一直都在磨合，磨合了5年，然后他也为了我改了很多。
1: 谢谢他。

0: 在哪里。
1: 我真的好想你。
0: 我终于

let me put my voice. Yeah.

Spin.